dimmi dove l'hanno nascosta. È là, non è vero, è là, non è vero, è là. You keep on going, eh? And then you have a nice cantabile. That's why this should be real, a drive-thru.

0: eccellenza, l'Angelotti al nostro giungere succise.
1: E bello si appenda, morto alle forchette.

0: sempre simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordine che gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi! Ho mutato d'avviso. Il prigionier si è fucilato. Attenti!

ma sì che feci, ne sento orrore, gelosa smania del suo amore, mi strazia l'alma, più non ragiono, da lei perdono.